Hola Lily, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba familia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade, senulo resin lima, pontu walu megahertz.

Hola, Dili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega ca velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua penghirata telefone ba famiglia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. Hotel Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite.